Jajamän, alla bad, alla bad, alla bad. Det var det sin last call, det var sin last call.